gay. Sei etero, sei etero, sei etero, sei gay. Sei etero, sei gay. Sei etero, sei gay. Tu fatti i cazzi tuoi gay, io mi faccio i cazzi miei.

Sei etero, sei gay, non fatti i cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi.

Mi sveglio. Era solo un brutto sogno. Se ci penso, era un bel sogno. Perché ho sognato di te. E la realtà mi raggiunge subito. Storia, storia, storia. D'amore, d'amore, d'amore. Storia.